FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.6 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.6 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, hau noi.
2: Hau neliang.
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lia lo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

Disco. Plastic. Electro. Acid. Disco. Plastic. Electro. Acid. Disco. Plastic. Electro. Acid.

FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

Kita harewaysa, imazina, emagia idenebe, matenek tebes, santu ida, ka ema idenebe, nakonuho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura serai tasi timor lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

0: O tuir hanno prospettiva con ba assunto irane depende bete ne spirito da luta tamba usi spirito irane maka tu orienta ita li husi konisan objektiva ne be makita rasik pesquisa ita rasik kalau analisa li husi irane maka hatur itene spirito da luta o insa atu bele sai hanesan matan tilung ibung ba itene povo primido sira.
1: Oke, dek malokovintis, antes ita ba kontinuatan itene programa. Musi belum selesai, saya ofrece ta musika ida, firmai. Enjoy the music.

Disco. Plastic. Electro. Acid. Disco. Plastic. Electro. Acid. Disco. Plastic. Electro.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, hau noi mar, sei lori tabot sira, ba visualize sound, kona ba, patin sei guru, iha kalang idane. Ho diha maluk itabot sira, hasai koleng noi stres. Maluk sira, molok ita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, ho diha maluk ita, iha kalang idane.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: Rossi, fatti seri. Quando io tengo buca fini nel giornata locale, se vede, o nel lavoro doppio in sito in area locale. Attualmente la vela è l'orifel mora smaida e tiene fatto. E poi, i danno a tenere cura più del tempo. Se è la cura più del tempo, ma che esse sempre attacca. Nel mio house vede, a c'è l'uso al muro pare, un basere, poco uso al muro naturale, se non è mattina. La lì che vuole, la lì la vuole, ma la vuole nel chimico, in quella ovo di mia umore avanzata essere, e tutto se ne è una camera di burros, e chi se ne sta mal bene di bagno di mata se ne sta tempo, no, mia bella, a fetta di vata, saudi, va a combattere se ne usa, va a chimico se ne.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siena belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura serai tasi timor lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

davvero sì, infatti se quando ritengo buca fini nella giornata locale, se bene, o nella giornata dopo di uscire in area locale. Altrimenti la bella è allora che le muore mai da ottenere il fatto. E depois, io non ho tempo di curare il tempo. Se è la curatura del tempo, magari.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: Nous la conviens.
1: Hi, how noi?
2: How Nelia?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Aktuelia lo saburas raitasi Timor Lorosai.

se ha relatato o fini di lavoro si fatti seri. Quando tengo buca fini di giornata local, se vede, o mi ha lavoro dopo di usi tenere local. A tenere per la vela è a loro che le mora smaiga e tiene fatto. E poi, idem a tenere cura di

FME Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

maluk doven sira, hau noi mar, sei lori tabot sira, ba visualize sound, kona ba, patin sei guru, iha kalang idane. Ho diha maluk itabot sira, hasai koleng noi stres. Maluk sira, molo kita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, ho diha maluk ita, iha kalang idane.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.